storici, la tribune di difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'oro.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Buonanotte, buonanotte che vado, vado e non c'è appello, e nemmeno l'ombrello trovo questa notte, così vado anche se piove, anche se dietro le nuvole è tutta luna nuova, vado senza di.

resisto, io non ci resisto. Vorrei convincerti a raggiungermi, ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto. Io invece ho smesso e devo andare, grazie di tutto.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

E questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare, fino al punto esatto, fino al punto esatto.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non

e chi ti chiama Nostro Signore nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso per me sei figlio vita morente ti porto cieco

la bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stan del catram. Poi ven la studia per me a ciapabot, poi ven la crumpa una cravata in giornal, poi ven la prua a mezzo una divisa, ma la tegna.

forse le nada, come le nada, o forse come la doveva na, tri omen, tri cœur, tri para de bal, tri destini in cruza uncinet, poi veng le

e sta bella madonina che la riessa mo a brilà. La saranca piscinina, ma la riessa anche a scul.

Specie un atim a caixa vi al su e a la sam de par me con l'umbria. In sul mur la tua cruz par che dunda quan che pizzi il

cul sofia de zampogna per me a fan dormir. E se guardi sto guanto de pelle, con suta un pugno fa de legno, se domandi se la manchi o perdu, le treiamo a sparar. O forse le sta al tuo regal, strepam via quella mancia gurada, che pregava per me a far scupar, e sparava, sparava, sparava, oltre a gente che sparava.

la tua cruz la gà sempre utricio, e la mia ovviamente ven in meno, ma son qui con la stessa preghiera come ogni sera. Te la scrivo col sangue non speso e una penna nera.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro agli occhi, figlio mio, come ti va?

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

Sul prato di piazza San Giovanni è già arrivata un sacco di gente. Qualcuno potrebbe obiettare che a San Giovanni non c'è sto gran prato, ma se ci mettiamo a sindacare al concerto dei sindacati, entriamo in un loop di paranoia e chissà dove andiamo a finire. Chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se le è già fatte, ci sono quelli con lo zaino che in genere arrivano da Cagliari,

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh...»

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

altre abitudini alle tue latitudini. Non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
0: Chi?
1: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

sui sentieri dei grammofoni, sai, vuoi di vuoi. Ho ballato un po' con tutti, lo sai, gente nuova, gente vecchia, lo sai, smutti, smutti.

sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

come si usa dire, insomma, così. Muti cuti. Che trascina all'arco senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

Come si usa dire, sono così, hoodie hoodie, che trascina al largo senza pietà chi non sa nuotare mai imparerà.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

una sera d'inverno, vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

la lunda come una frusta, passa il ventin della cade del ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò anche a me.

Vardenlur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

I due vecchi leoni han perso tempo dietro a quel cespuglio e trotta la gazzella oltre l'agguato passo.

se te podet, ferme esche, che in due tira al vent, in igui gan poca memoria, ma l'erba resta in due lep, se te podet, ferme esche, anca se la terra la gula, anca se la ciel te sbrusa, ferme esche. Perché me cognussi mena una resa, in grado de sgrafignar il vent. Perché me cognussi mena un vent, che desmentega una resa.

con il gusto di sentirsi soli fuori dagli schemi. Non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori. Nella follia di oggi soli sono i nuovi pionieri. I soli e le sole non hanno ideologie, a parte una strana avversione per il numero due. Senza nessuna appartenenza, senza pretesti o velleità sociali, senza nessuno a casa a frizionarli con unguenti coniugali. Ai soli non si addice l'intimità della famiglia,

Sono così brave a crearsi intorno un senso di mistero. Sugli Humphrey Bogart dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del caso.

Sono tanti, con quell'aria un po' da saggi, un po' da adolescenti, a volte pieni di energia, a volte tristi, fragili e depressi, e soli c'hanno l'orgoglio di bastare a se stessi.

che non è malinconia. E poi un uomo solo è sempre in buona compagnia. In buona compagnia.

corsi a mezzanotte nuotano nudi. E se poi stanchi aspettano l'alba stesi

non sono riuscito a cambiarti. Non m'hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni

io vado a letto adesso e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro agli occhi, figlio mio, come ti va? E come vuoi che vada, come sempre siamo qua. Ti vedo così poco, ma soltanto tu sei tu, con quelli là.

È difficile fermarsi e dire preservativo, aspettami piccina un minuto solamente. È facile che l'animale l'abbia vinta sulla mente, ma devo tener duro e lottare con ardore. Un tempo erano piattole, adesso si muore.

tanti anni a cercar pane dentro gli occhi della gente, tanti anni come un cane per trovarti in mano niente.

un pacco, come quando aspetti il santo, ma è passata già la festa. C'era tutto, c'era tanto, ma tu prendi quel che resta. Tanti anni esser sincero e a pensare un po' a me stesso. Tanti anni il sogno vero l'ho bruciato, lo confesso.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

Scusami se ti amo ancora, se vorrei essere acqua del mare che accoglie il tuo corpo.

chiamo ancora, e se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata fosse più lunga, che ci fosse più

capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

Parlami per tutto il tempo che rimane in questo giorno di confine fra il prima e noi. Raccontami, è stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio, la vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una coppa di cammello, non si confonderà.

vento mi per altre oasi un deserto da attraversare a passo corto, carovanieri noi, ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni, e prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

che quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo.

Sul prato di piazza San Giovanni è già arrivata un sacco di gente. Qualcuno potrebbe obiettare che a San Giovanni non c'è sto gran prato, ma se ci mettiamo a sindacare al concerto dei sindacati, entriamo in un loop di paranoia e chissà dove andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte, ci sono quelli con lo zaino che in genere arrivano da Cagliari,

sui sentieri dei grammofoni, sai. Vuoi, vuoi. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smodi, smodi.

sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

preziosa, dire solo così. Muri così. Che trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai